0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:05.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

mischiata con l'incenso. Dimmi che è un giocattolo per te, che l'amore conta poco, che lui non capisce il gioco. No, no, vedrai che t'amerà.

0: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 5.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di mercoledì 14 ottobre, appuntamento con l'informazione dalla Sicilia. In apertura siamo a Niscemi con la via Crucis degli sfollati e tra le case perdute. La frana non si ferma, fate presto, questo è l'appello che lanciano. A 29 anni dal disastro del 1997, un corteo silenzioso ha attraversato la zona nera devastata dalla frana del 25 gennaio scorso. Mobilitazione in Sicilia, da Trapani a Siracusa, il caro gasolio blocca trasporti e pescherecci. Protesta del settore, a rischio i supermercati, le merci reperibili, trattori e camion fermi sulle strade, fanno sapere. Andremo avanti a oltranza. Ma rimaniamo sempre in tema di proteste nell'isola. A Comiso, 45 anni dopo i missili cruise, in marcia dall'ex base NATO contro le guerre. Un centinaio di manifestanti hanno sfilato dall'ex base NATO di Comiso fino a Piazza Fonte Diana, 45 anni dopo la marcia dei 30.000 che nel 1981, con Pio La Torre in testa, dissero no all'installazione dei missili cruise. Il mondo è cambiato, le guerre restano. Ucraina, Medio Oriente, dall'ex base a Piazza Fonte Diana, 4 chilometri solo bandiere della pace e della Palestina, gli organizzatori non hanno voluto simboli di partito. Novità riguardanti i rifiuti e decoro urbano a Catania. Il sindaco Trantino scrive ai gestori di B&B e case vacanze. La lettera aperta chiede modelli organizzativi più efficaci, contenitori differenziati negli alloggi e rispetto degli orari di conferimento, soprattutto per l'organico. A Palermo sosta selvaggia, cellulari alla guida, alta velocità, raffica di multe. Da Viale Strasburgo alla stazione centrale. Tra il 5 e il 9 ottobre la Polizia Municipale ha intensificato i controlli in città, concentrandosi anche sui monopattini elettrici. Grazie all'autovelox, un motociclista è stato immortalato mentre sfrecciava lungo via Crispi al porto a 109 km orari. Procediamo con la viabilità in Sicilia. Cantieri stradali e verifiche su ponti e cavalcavia, chiusure notturne per le autostrade A19, A29 sulle statali. La mappa completa dei disagi è già disponibile sul web, potete documentarvi. Ispezioni notturne nelle gallerie, restringimenti di carreggiata e limiti di carico per i mezzi pesanti. Questo è un annuncio per tutti gli automobilisti in ascolto che ci stanno seguendo. Questa settimana in Sicilia sarà una settimana da bollino nero per le viabilità nell'isola. Cambiamo argomento. Sistema Armao, il commercialista Lupo respinge le accuse. Non ho mai corrotto. L'ex presidente della Samot ha parlato ai giornalisti prima e dopo l'interrogatorio in tribunale. Ho risposto, ha detto alle domande e ho detto ciò che era giusto dire, la verità. Tra i coinvolti anche il medico dell'associazione SAMO, che si occupa di cure palliative, Verusca Costanzo, la quale ha anche aggiunto: io estranea ai fatti. A Catania, odore di marijuana dalla finestra. Scoperto un laboratorio a Picanello. Arrestata 54enne. Sequestrati in marijuana, hashish, un bilancino e fogli con nomi e cifre. La donna è ora ai domiciliari in attesa di convalida. A riposto si libera di 4 gattini lanciandoli in una colonia felina. Denunciato. A permettere di risalire all'uomo è stata la presenza in zona di militari dell'arma che hanno scorto un uomo che, giunto a bordo di un'auto, aveva prelevato dal bagagliaio i 4 cuccioli per poi lanciarli all'interno della struttura a quell'ora chiusa. Chiudiamo il nostro spazio informativo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto dal 15 al 18 ottobre all'Artificio Spazio Scenico di Catania con Teatring al Fringe Catania Off, con il mare come ultimo patto. L'appuntamento è con Poi ci siamo seduti a guardare il mare, titolo in programma al Fringe Catania Off. La compagnia milanese porta in scena un lavoro di 60 minuti scritto e diretto da Marianna Esposito, che divide il palco con Dominique Evoli e Francesca Ricci. Ancora anticipazioni, concludiamo con Palermo, omaggio ai Queen al Miles Jazz Club, la rilettura jazz di Benny Amoroso, Unplugged and Instrumental Project in Jazz, una lettura strumentale del repertorio della band inglese. Vediamo la location: Miles Jazz Club in via Rico Albanese numero 5 a Palermo. Orario di inizio 21:30. Ed è tutto per quanto riguarda il GR di oggi, edizione di mercoledì 14 ottobre. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. Dalla redazione un cordiale saluto e risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Aggiornamenti meteo di oggi, mercoledì 14 ottobre, giornata in Sicilia con pressione che garantirà tempo stabile. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull'intera regione siciliana. Soffieranno venti moderati o forti, con raffiche fino a 56 km orari a Messina. A Palermo si registrerà una massima di 22 gradi con temperature minime in calo e massime stazionarie. Procediamo con le minime e le massime della Sicilia. Apriamo con la città di Agrigento, tempo sereno, minima 14, massima 23. Caltanissetta sereno, minima 11, massima 20. Catania sereno, minima 16, massima 24. Enna sereno, minima 10, massima 17. Messina poco nuvoloso, minima 18, massima 21. Palermo poco nuvoloso, minima 19, massima 22. Ragusa sereno, minima 12, massima 22. Siracusa sereno, minima 17, massima 23. Trapani tempo sereno, minima 20, massima 23. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 ottobre, a cura della redazione giornalistica, da cui io, Filippo Virzì, vi auguro una buona prosecuzione d'ascolto e a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
4: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola, a cura di Filippo Virzì.

0: Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Report.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nella rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica

0: Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
5: Radio Reporter.
6: Se ami la musica.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Radio Report.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: È giunto il tanto atteso momento dell'oroscopo del giorno. Per oggi, mercoledì 14 ottobre. In voce Filippo Virzì. Buongiorno. Procediamo con una panoramica zodiacale. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, siete più abili del solito nel mediare, comporre e trovare soluzioni che accontentino tutti. Mettete in cantiere un nuovo progetto. Toglietevi un capriccio. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e all'Acquario, sappiate cogliere le occasioni che si presenteranno e trasformarle in uno stile di vita senza sbavature. Appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci? Se in ufficio ci sono difficoltà a mettere a punto il metodo di lavoro, non perdete la pazienza e non intavolate discussioni. Piuttosto cercate di ripartire su basi nuove. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali. Ariete. Questo mercoledì inizia decisamente bene. Toro. L'umore diventerà più vivo e acquisirete una maggiore grinta. Gemelli. Mercoledì impegnativo. Cancro. Buongiorno per mettere ordine. Leone. Sentite nell'aria un profumo di novità. Vergine. La forma non è smagliante. Bilancia. La giornata inizia magnificamente bene. Scorpione, in rialzo le vostre quotazioni in campo amoroso. Sagittario, potete ottenere oggi ciò che volete. Capricorno, l'umore non è al top. Acquario, fate pure buoni proponimenti. Ed infine il segno dei pesci, giornata poco brillante, non all'altezza dei vostri standard. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, mercoledì 14 ottobre, letto per voi da Filippo Virzì. Grazie per la vostra fedeltà. Vi ringraziamo per l'ascolto e naturalmente vi auguriamo una fantastica giornata.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
4: Due minuti, un libro.
5: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
6: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
5: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
6: Beh, i bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
5: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
6: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra, di Vanessa Salafia, edizioni Chimeric.
1: Oggi al cinema, scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. È così che lei è arrivata.
8: Lei chi è?
9: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
10: Scegliete.
11: Ma lo conoscete come sembra più piccola.
12: Non mi fa preoccupare.
9: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
13: Chiamatemi padre, per favore.
14: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
9: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
1: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
15: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
16: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro. Mi ti ricordavo più basso, io.
15: Ti stai mettendo in un barguaio.
17: Sarebbe come condannare un bambino.
18: Amore, io di Dio. Io ci rido insieme.
1: Dio ride solo al cinema.
19: Le prevendite sono aperte.
20: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
21: Voglio sapere che succederà esattamente.
22: La storia va ancora scritta.
1: Digger, al cinema.
23: Ditemi, signor segretario, come vi sentireste se decidessimo di dividere il vostro paese in pezzi e darlo ad altri?
24: Inaudito. Creerete una patria ebraica nel nostro paese, perché non nel vostro?
25: Sentite, non sono qui come rappresentante della commissione Bill. Sono venuto solo per consegnare un messaggio. E sono qui di mia spontanea volontà. Forse è meglio che vada.
26: Aspettate, io non capisco. Com'è possibile?
25: Non lo capisco neanch'io. E ora mi dispiace.
1: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio.
9: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
1: Multisala Aurora.
27: Cosa vuol dire Nazza?
28: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
29: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
27: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
28: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
27: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana.
28: Sì.
1: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
30: Parla il comandante Mandrake.
31: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme.
30: Ottima idea, il personale va tenuto sul chi vive.
31: Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
30: Non è un'esercitazione?
32: Il generale Jack Ripper ha dato un ordine ai 34B-52 del suo stormo di bombardare la Russia.
33: Quest'uomo è uno psicopatico.
34: L'ordigno fine di mondo.
33: L'ordigno fine di mondo, cos'è?
35: Dottor Stranamore, abbiamo qualcosa del genere allo studio?
36: Questo non è solo possibile, ma è anche necessario.
1: Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba. Versione in 4K. Il 12, 13, 14 ottobre, solo al cinema. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: I partner di questo programma sono...
37: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
38: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
39: We serve.
40: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
41: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
0: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 8.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Eccoci in redazione regionale, studio Filippo Virzì con l'informazione della Sicilia. Il GR edizione di mercoledì 14 ottobre prende all'avvio con la notizia di copertina. Agricoltura e pesca, settimana decisiva all'ARS. Mobilitazione di Coldiretti e nuove risorse regionali per i borghi marinari. Lo stato di agitazione del comparto primario si concentra a Palermo in concomitanza con il dibattito parlamentare sulle misure di sostegno economico. Protesta contro il caro carburante. Agricoltori bloccano i cancelli della raffineria Sonatrach. Trattori schierati davanti ai cancelli, manifestanti in strade, un presidio che si allarga con il passare delle ore. Ma al presidio non ci sono soltanto agricoltori. Nel corso della protesta si sono aggiunte altre persone non appartenenti al settore agricolo che hanno voluto esprimere solidarietà ai manifestanti e sostenere le ragioni della mobilitazione. Processo Amata, la regione spiega la mancata costituzione di parte civile. Nessun pregiudizio per i risarcimenti futuri, ma la polemica esplode ugualmente. Scoppia il caso politico nei confronti dell'assessore regionale al turismo sotto processo a Palermo. Non vedrà fra le parti civili la regione siciliana. Adesso Palazzo d'Orléans blinda la propria linea giuridica sul caso, assicurando che la mancata costituzione di parte civile non danneggerà le casse pubbliche. A Messina conta dei danni, la pioggia passa, ma il pericolo resta, torrenti a rischio e cantieri abbandonati a metà. Dalle Oli al capoluogo, passando per altri centri della provincia, il messinese è alle prese ancora una volta con gli eventi estremi. Lo dicono i geologi, gli studiosi dei cambiamenti climatici, mentre gli amministratori, dopo il passaggio di un uragano o un'alluvione, possono solo quantificare le conseguenze e chiedere lo stato di crisi e risorse per ripristinare immobili e infrastrutture. A Palermo le condizioni dell'ex provincia per il termovalorizzatore di Bellolampo. Riflettori su emissioni e rifiuti pericolosi. Sono 47 le prescrizioni della città metropolitana per realizzare uno dei due impianti voluti dal governo Schifani per rivoluzionare la gestione della spazzatura in Sicilia. Favorevole, ma a patto di rispettare 47 prescrizioni e la posizione della città metropolitana di Palermo nei confronti del progetto. Uno dei due impianti, ricordiamo, con cui il governo Schifani ritiene di superare la precarietà del sistema di gestione dei rifiutini nell'isola. Voltiamo pagina. Trapper avrebbe investito il ragazzo della sua ex, arrestato un palermitano. Gli agenti del commissariato di Brancaccio hanno eseguito un'ordinanza cautelare del GIP di Palermo nei confronti di Federico Palmeri, trapper di 25 anni accusato di tentato omicidio. Secondo le indagini dei poliziotti coordinate dalla procura, il giovane avrebbe aggredito insieme ad altre 4 persone due giovani lo scorso 1 settembre nei pressi di un distributore di carburante. Doveva essere un incontro chiarificatore tra Palmeri e uno dei due giovani che aveva intrapreso una relazione con la ex del trapper. Drammatico incidente sulla statale Isola delle Femmine, 4 feriti gravissimi. È avvenuto lungo la statale 113 all'altezza del chilometro 275 nel territorio comunale di Isola delle Femmine. Una Toyota Yaris, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, capovolgendosi e provocando il ferimento di tutte le persone a bordo. Alla guida della vettura un uomo di 35 anni e altri 3 passeggeri, tutti uomini di 40, 48 e 34 anni. È il momento degli eventi in Sicilia, in particolare vi porto a Palermo, al Teatro Biondo, con L'invasione delle api, nuova drammaturgia. Il testo è di Maria Teresa Berardelli con la regia di Andrea Baracco. È una produzione del Teatro Biondo che porta in scena un lavoro nato nel segno della nuova scrittura teatrale, con 11 repliche distribuite nell'arco di quasi 2 settimane. Si inizia oggi, 14 ottobre, per protrarsi fino al 25 ottobre. E da Palermo ci spostiamo a Messina, al Pala Rescifina, dove prende forma l'unica tappa siciliana di Certe Notti di Ligabue. Salirà sul palco del Pala Rescifina mercoledì, oggi, alle ore 21, con un concerto che arriva pochi giorni dalla chiusura della tournée nei parasporti italiani. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia all'interno del giornale radio regionale curato e condotto in studio da Filippo Virzì, edizione di mercoledì 14 ottobre. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

Ora c'è un stufo, per chi mi hai pregio, vattene via. Guarda che tipo assurdo, ma che donnaccia.

0: Sono le 11 e 3 minuti. Due minuti, un libro.
1: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Allen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Allen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 12:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
3: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
2: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta 3-1, la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
4: In questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto. Medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
2: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti alla sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo, in via generale Arimondi 5. Per informazioni 333-38-43-529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: In una casa i mobili non sono tutto, e Linea Cornici lo sa.
7: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: Puoi sbagliare. La musica più bella.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 13.
2: Reporter Flash.
3: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici, dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta di 3 soldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, a più tardi.
2: Porter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina che, per queste speciali caratteristiche, è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
4: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
3: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
5: In questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto. Medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
3: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti alla sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
6: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
3: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
0: Musica scelta da Enzo Marchesi.
2: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 16:02.
1: Reporter Flash.
2: Serve potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas, protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Musica proposta da Enzo Marchesi.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: And Sus Against the World.
1: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Reporter Flash.
4: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici, dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta di Tresoldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, a più tardi.
3: Porter Flash.
2: 2 minuti, un libro.
5: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
6: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
5: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
6: Beh, i bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità, che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
5: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
6: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra, di Vanessa Salafia, edizioni Chimeric.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla Vanguardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
12: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Radio Reporter.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
3: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
2: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta 3-1, la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
4: In questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte come il Napoli, tecnicamente forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto, medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
2: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve. La musica che ami, scelta per te da Giuseppe.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Serve potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.
7: La migliore musica su Radio Reporter 98.

che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. E poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che gambe deliziose, sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia, poveretta, carte igieniche lunghissime. Sentissi come morbide ogni volta viene voglia di cosare. E all'improvviso arrivi tu, un manifesto in mezzo agli altri. Su quel faccino quanti pugni, quante botte, ma lo sai che ti potevano ammazzare. Subabbo, smettila di bere, non mi picchiare un'altra volta, che ogni volta ho più paura, e quando cerco di scappare non arrivo mai alla porta. Mi raggiunge se una furia, non c'entro niente coi tuoi guai, non c'entro con i dispiaceri. Non ti ricordi ieri che mi portavi al mare? E siamo ancora fermi ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che a sentirla è uno spettacolo. Guardo il mio vicino in tranquillo, tramortito dal suo stereo. Arrivano frequenze così basse che divento tachicardico. Ma quanti manifesti colorati

0: cose intelligenti che gli manca solo di parlare. Le macchine potenti e prestigiose che se non puoi le puoi rubare. E all'improvviso torni tu, un manifesto in mezzo agli altri. E lei è un faccino così triste che a guardarti dentro gli occhi ci si potrebbe vergognare.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter è musica alla grande. Per te che sai scegliere.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che

0: Radio Reporter.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza gli aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina che, per queste speciali caratteristiche, è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones, Back in Your Life. Era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti: Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood. Ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Act.

Lande Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave, e con The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978, 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Knight Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno, anche quello un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.
3: Reporter, tutta un'altra musica.

La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. È così che lei è arrivata.
4: Lei chi è?
5: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
6: Scegliete.
7: Ma lo conoscete, Roma mi sembra più piccola.
8: Non mi fa preoccupare.
5: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
9: Chiamate mio padre, per favore.
10: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
5: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
11: Di te dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
12: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Mi ti ricordavo più basso, io te.
11: Ti stai mettendo in un barguaglio.
13: Sarebbe come condannare un bambino.
11: Non rido di Dio, io ci rido insieme.
5: Dio ride solo al cinema.
14: Le prevendite sono aperte.
15: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
16: Voglio sapere che succederà esattamente.
17: La storia va ancora scritta.
5: Digger, al cinema.
18: Ditemi, signor segretario, come vi sentireste se decidessimo di dividere il vostro paese in pezzi e darlo ad altri?
19: Inaudito. Creerete una patria ebraica nel nostro paese, perché non nel vostro?
20: Sentite, non sono qui come rappresentante della Commissione PIL. Sono venuto solo per consegnare un messaggio. E sono qui di mia spontanea volontà. Forse è meglio che vada.
21: Aspettate, io non capisco. Com'è possibile?
20: Non lo capisco neanch'io. E ora mi dispiace.
5: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio.
2: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni. Multisala Aurora.
22: Papà, che storia mi leggerete stasera?
23: Ehi, voglio giocare con voi!
24: Oh, Jumbo!
25: Ma questa è la scrittura di tua madre.
26: Ecco a voi il gruppo Jumbo!
25: Questo libro sarà sempre con te.
2: Jumbo, la voce di Don, solo al cinema.
27: Cosa vuol dire Nazza?
28: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
29: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
27: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
28: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
27: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
28: Sì.
5: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it. I partner di questo programma sono...
30: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
31: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
32: We serve.
33: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
34: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
2: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo in via Roma 429, dal 1880 ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, da Palermo in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Let me love you. Let me say that I do. If you lend me your ear,

0: Something soft, sweet and slow.
1: È 1:05.
2: Radio Reporter. Emozioni in musica.